0: Ibamè, tubotè. Il finale, quello sussurrato, mi piace tantissimo, in cui Jolie fa Ibamè, tubotè. Ho cercato di imitarlo, con poco, diciamo, successo. La canzone del 2024 di Jolie, quella che l'aveva portato sul palco dell'Ariston, è arrivato secondo al Festival di Sanremo di quell'anno lì, ed era anche una bella canzone da recuperare per voi in questa giornata del giovedì. Aspetta che nel frattempo è arrivato un messaggio di Simo, uno di quelli che mi piace molto e che incarna perfettamente lo spirito della nostra musica. Senti qua.
1: Buongiorno Claves. Eccolo, buongiorno, buongiorno Simone, dalla
0: ciao.
1: Provincia di Treviso.
0: Ciao da Treviso.
1: Sto al lavoro, mi hai fatto sentire un pezzo del genere, mi ha dato una spinta impressionante. Grazie, ciao.
0: Fantastico, ciao Simo, grazie a te, mi fa molto piacere questa cosa. Allora, il pezzo era quello di poco fa, che si intitolava I Don't Wanna Work. Un messaggio subliminale per i nostri ascoltatori. È arrivato anche Alessandro che ha detto: mi aspettavo No Stress di Lauren Wolf, quando si parlava di persone che non vogliono andare a lavorare. In effetti il testo di No Stress dice anche questo, no? Dice I Don't Wanna Work Today. Vabbè, insomma, tutte canzoni che mandano dei messaggi subliminali, mettiamola così. Allora, c'è un pezzo nuovo ora su M2O. È l'appuntamento con il nostro M2OT. Siamo all'inizio di questa nuova ora, sono le 8:11 e quindi è tutto pronto per ascoltare le Muna.

Eastside Girl. Loro sono le Moon, arrivano da Los Angeles e questa è la nuova canzone che questa band ha tirato fuori e si intitola così perché Eastside è una zona della città di Los Angeles e loro parlano di una ragazza, visto che c'è anche girl nel titolo, che arriva proprio da quelle parti là. Questa è una delle hit, delle hot, anzi sarebbe il caso di dire, che M2O vi mette. Insomma, la categoria, come stavo raccontando poco fa, è quella di un pezzo nuovo ed è la possibilità che la radio vi dà e che è la possibilità che M2O vi dà di scoprire delle canzoni nuove e che mettiamo qui all'inizio dell'ora. Allora, abbiamo parlato della città di Los Angeles, adesso approfittando di questa canzone sentita alle 8.14 in questa diretta, ma dobbiamo ritrasferirci dall'altro lato del mondo praticamente, cioè nella città di Londra, nella quale si sono conosciuti una serie di ragazzi che facevano il college insieme, l'University College di Londra, e nel 1997 hanno dato vita a un gruppo che poi è destinato a diventare uno dei gruppi più fortunati, più famosi e anche più redditizi, mi viene da dire, della storia. Li sentiamo qui con la collaborazione di Beyoncé nella versione remix di una canzone di qualche anno fa, era il 2016, quindi 10 anni fa. Coldplay, questa è Him for the Weekend. Oh, in-

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte
3: Clubtone Titanics
1: solo su M2O.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Buongiorno.

0: Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: tutti quanti con la loro Takata, che poi in occasione del successo di questa canzone con la voce di Raúl Martínez Rodríguez, che è il cantante cubano che sentiamo all'interno di questo pezzo, che appunto all'epoca veniva ballato, ascoltato tantissimo, loro cambiarono anche il nome in Takabro, che poi è il nome con cui avevano firmato questa canzone che abbiamo ritrovato qui in onda su M2O. Le 8:32 della mattina, ancora buongiorno da Claves, è l'ultima mezz'ora che trascorriamo insieme nella prima parte della giornata di questo giovedì con la nostra musica. Siamo arrivati di nuovo al momento in cui pensiamo a quello che succedeva nel passato e soprattutto a quello che succedeva negli anni 90. Abbiamo pronto per voi, è proprio in partenza, il pezzo di Ride Safe Red. Siamo nel 1991, siamo proprio agli inizi degli anni 90 con questa canzone in cui c'è una persona che ripete che lui è troppo sexy per tutto questo. I'm too sexy. This is
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

I'm Too Sexy. 1991, il gruppo Rice e Fred, dai due fratelli Richard e Fred Freebrass, era nata questa formazione con anche il chitarrista Rob Manzoli, che aveva dato vita a un successo di quel periodo là. È una canzone che è un po' una critica e anche un po' una presa in giro, perché la storia è che all'epoca i due fratelli Freebrass gestivano una palestra a Londra che era frequentata molto spesso da modelli e diciamo da persone attraenti o comunque che gravitavano intorno al mondo della moda. E Richard raccontò di aver avuto quest'idea in una giornata molto calda. C'era questo ragazzo, questo modello, che si tolse la maglietta davanti a uno specchio, cominciando a dire I'm too sexy for my shirt, quindi sono troppo sexy per questa maglietta, devo toglierla, devo mettermi a petto nudo. E allora dall'epoca, diciamo, in cui questa cosa succedeva, nasce poi l'idea di questa canzone, in cui in effetti poi il testo e il cantato dice proprio questo: I'm too sexy. 8:36 della mattina. Allora, tra le cose che sono successe proprio nelle ultime ore, udite udite, c'è Peggy Goo che è salita in console con Lewis Hamilton e Charles Leclerc durante un momento anche un po' esilarante successo al Gran Premio di Monza. Adesso, se andate sul nostro profilo Instagram, vi abbiamo messo anche il video. Ve lo dico, sapete perché? Perché c'è la prossima canzone in arrivo su M2O, e indovina un po' chi l'ha fatta? Proprio lei, Peggy Goo, Who Man.

0: nuova anno 2021. Questo è il nostro Shorty, che ho intravisto anche già nei corridoi di M2O, molto mattiniero. Shorty con Vita Nueva, la canzone che aveva fatto nel 2021. Di solito si dice dell'anno nuovo, no? Anno nuovo, vita nuova. Ma in questo caso, visto che settembre è un po' il capodanno dell'anno, mi sembrava anche un bel messaggio, una bella canzone da ascoltare anche con questo spirito qua. Dai, che adesso ricomincia tutto e andrà tutto benissimo.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono.

0: fanno prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

musica del passato ritorna e viene conosciuta anche dalle nuove generazioni. Perché attenzione, mettiamo un po' di ordine, diamo un po' di informazioni su questo pezzo. Ovviamente Smooth Operator è una canzone degli anni 80, del 1984, qualcuno se la ricorda nella versione originale. Questa qui è però firmata da Pure Mind, che è un progetto che si occupava proprio di fare questo, cioè di prendere dei pezzi e rifarli in chiave più hardstyle, più house, più techno, insomma tutti i vari generi. È la musica che hai appena sentito su M2O. Ora c'è un pezzo dal titolo I Don't Mind.

8.53. How Does It Feel, che poi era Blue Monday Day New Order, un pezzo degli anni 80. Poi sono arrivati Dub Dogs, che sono questi due DJ brasiliani, che sono anche due fratelli, oltre ad essere due DJ, con Fezzo e Zarx, hanno realizzato questa canzone mantenendo molto anche quell'atmosfera un po' cupa e che aveva l'originale, quasi malinconica se vogliamo. Dai! Questa è invece la Swedish House Mafia, che è tornata con una nuova canzone insieme a Licky Lee.

0: con la voce di Justin Timberlake, quasi un po' anche angelica con questo suo tipico falsetto che ci salutiamo. What goes around comes around era il titolo della sua canzone appena messa come ultimo pezzo per quanto mi riguarda. Oggi mancano pochi secondi alle ore 9 del mattino, cioè manca un minuto dai per essere proprio precisi, alle 9 del mattino. Noi ci sentiamo domani per chiudere questa settimana insieme nell'appuntamento fra le 6 e le 9, e invece l'appuntamento che arriva adesso è quello dalle 9 al mezzogiorno con Davide Rizzi. Passate un buon giovedì, a domani da Claves, ciao!
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
6: In FM, Lab, su M2O.it.
7: Per un Claves che se ne va, un Davide Rizzi appena arrivato in diretta su giovedì 3 settembre 2026, le 9 in punto. Che ne dite? Iniziamo subito con Shakedown.

house che c'è in questa canzone di Shakedown, It's Night. E invece sono le 9.02 minuti del giovedì mattina su M2O, e quindi l'occasione anche giusta per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi, qui tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 all'interno del nostro matinè, che sapete ci piace definire una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di andare a commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo. E soprattutto queste notizie sono commentate grazie alle vostre opinioni, alle vostre riflessioni e perché no anche alle vostre critiche costruttive che tutti i giorni inviate sempre al 342-654-3210. Mi raccomando, messaggi vocali brevi, sintetici, così riusciamo a sentirne sempre di più e ad ascoltare tante voci che arrivano proprio da tutto il pubblico e da tutti gli ascoltatori di M2O, che questa mattina secondo me ormai sono tutti al lavoro, pochi vacanzieri rimasti a dirci la verità, tutti sono rientrati, vanno a ritrovare i vecchi colleghi, com'è andata e lì com'è stato. Ecco, anche da noi succede la stessa cosa, perché ovviamente essendo un posto di lavoro ci siamo ritrovati

paese dite: ma qui sono tutti bellissimi. Se volete dirlo, liberi di farlo al 342-654-3210. Queste sono le nostre coordinate che conoscete benissimo, ma che vi permetteranno anche da qui a mezzogiorno di giocare con Play With Us, momento ludico abbinato per tutta la giornata di oggi alla canzone di Robin Schulz, Take It Slow Bullet. Sì, questa la conoscete benissimo e sapete anche che se vincerete il Play With Us avete la possibilità di portarvi a casa il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers.

0: è qualcosa che rimarrà rimasto e rimarrà anche nella storia della musica per sempre, perché è clamorosa. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, alle 9-10 minuti. Già tanti messaggi che arrivano, non solo per il sottoscritto o per quanto riguarda anche una vostra opinione rispetto alle persone, ai popoli più belli del mondo. Parliamo di estetica, parliamo di bellezza, ma arrivano anche messaggi indiretti per qualcuno che tornerà settimana prossima, vero Alter?
1: Avvocato, ma è vera questa storia che Walter Pizzulli è in galera, ce l'hai mandato te e non inizia la nuova stagione?
0: No, guarda, allora non posso pronunciarmi ancora su questa materia, ma da informazioni a me arrivate dalla Procura della Repubblica, Walter Pizzulli dovrebbe ricominciare il morning show lunedì prossimo, ovviamente con tutto il palinsesto e tutta la famiglia al completo di M2O. Torniamo tutti, basta vacanze, perché ovviamente ci siamo presi anche noi un po' le nostre settimane, ma della verità non siamo mai mancati quest'estate, così che non manchiamo mai H24, 7 giorni su 7. È arrivato il momento di notizie da Sesta Pagina, visto che sono le 9:11 minuti, vogliamo raccontare quelle notizie che per motivi e ragioni ovviamente di rilevanza internazionale, non solo, non trovano spazio nei grandi titoli quotidiani, ma a dir la verità meritano di essere raccontati.

qualcosa di fattuale, di concreto. E allora c'è un assoluto esempio virtuoso che arriva dalla provincia autonoma di Bolzano, che ha avviato un progetto pilota della durata di un anno per garantire la contraccezione gratuita ai residenti di età compresa tra i 14 e i 25 anni, andando a stanziare, pensate, 500.000 euro. Tra l'altro questa iniziativa copre ogni tipo di contraccezione, ovviamente questo accesso avverrà tramite consultorio, ambulatorio, ovviamente medici dedicati.

al mondo anche con le loro nuove produzioni. Parlo del loro duo britannico, o meglio i Prospa, che conosciamo benissimo, insieme a Clooney, i protagonisti di questo M2O. La novità che avete appena ascoltato su M2O si intitola Good Girl. E pensate, non è proprio una novità, non perché non sia stata pubblicata proprio in questi giorni, ma a dire la verità era stata presentata in anteprima alla Miami Music Week 2026 in primavera, dove praticamente si sono ritrovati sia i Prospa che Clooney, hanno deciso di lavorare insieme e l'hanno testata sul campo, così per dire. 9 e 14 minuti, ancora notizie da sesta pagina, perché il nostro paese secondo me è meraviglioso, perché ci sono delle iniziative popolari, delle feste che proprio vanno a celebrare i piatti tipici in generale. Quindi saprete che è una decina d'anni che nella città di Treviso ci si tiene la Tiramisù World Cup, e quest'anno appunto ospiterà dal 9 all'11 ottobre 2026 questa competizione culinaria, che è riservata a concorrenti non professionisti impegnati però nelle categorie della ricetta originale creativa di uno dei dolci più famosi del mondo. Tuttavia però gli organizzatori della manifestazione della Tiramisù World Cup stanno cercando degli esperti, stanno cercando appunto di individuare, pensate, 130 assaggiatori che andranno poi a comporre la giuria popolare dell'evento. Quindi se siete golosi e non avete la nausea dopo 2-3 cucchiaiate di tiramisù, perché comunque buonissimo, reggete bene gli zuccheri, potete

0: anni 90 che torna sempre. Ora però c'è stata un'incursione amichevole di Nicola Savino, che anche lui voleva dire un po' la sua sui popoli più belli del mondo. Secondo te chi sono esteticamente
1: io
0: più belli?
1: Io ho un debole per i latini e le latine.
0: È vero, è vero.
1: Io dico tra Spagna e Portogallo.
0: Tra Spagna e Portogallo. Io vado in Danimarca, anche scandinavi, mi fanno venire una soggezione estetica
1: quelli
0: impressionante.
1: Perché sono alti, ma per me tutto il mondo è alto.
0: Grazie, ciao Nicola.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
3: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland Symphony of Unity. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Tomorrowland Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
3: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro!
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!

0: anche durante tutto questo 2026 la canzone di Ugel, Jamaican Bam Bam. Devo dire la verità, è proprio un anno molto creativo e molto fortunato per Ugel, che noi ascoltiamo sempre molto volentieri anche alle 9:30 minuti su M2O, dove è arrivato un messaggio, vi assicuro che non è stato pagato.
1: Io prego. Ogni tanto mi chiedo, ma come fa l'altra gente, quei pochi, a non ascoltare M2O, ragazzi?
0: Ma infatti,
1: è adrenalina pura, ti inizia la giornata con un sorriso, con del ritmo, con la ciccia di pollo. Ciao ragazzi, sei già Pietra Santa, vi voglio bene.
0: Nessun ascoltatore è stato pagato e o corrotto per mandare questo messaggio al 342-654-3210. Grazie Sergio. Ma come vi stavo raccontando, vogliamo parlare di bellezza, di estetica, dei popoli più belli del mondo. Marta mi stava raccontando che lei è un debole anche per i francesi e i parigini in particolare. Poi anche con Edoardo mi sono confrontato, noi siamo più sui paesi scandinavi, la Danimarca in particolare. Ma se volete raccontare la vostra, liberi di farlo le coordinate. Intanto però abbiamo preparato un M2 Old che arriverà dal 1993, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
2: M2O DJ Station.

0: argentino Mariano Varone. Il calcio: Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia, battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. E ora il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Alta pressione con tempo stabile soleggiato praticamente su tutta l'Italia, clima caldo nel pomeriggio, sole ovunque con cieli sereni, qualche nube sui rilievi del nord e sul basso Tirreno, in serata sempre bel tempo ovunque, senza disturbi, e tutto con il meteo.it, una buona giornata.

0: 90, più precisamente del 1993. Loro erano il collettivo britannico Urban Cookie Collective con The Secret, la loro canzone singolo di debutto che abbiamo riascoltato per il nostro M2O, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E nel frattempo iniziamo ad entrare nel vivo del nostro dibattito rispetto alla questione estetica mondiale, proprio perché adesso, giorni di grande rientro, ci si confronta dove sei stato, dove non sei stato, come ti sei trovato, come erano lì appunto i cittadini francesi, spagnoli, americani, brasiliani, tutto quanto. No, ma sai che erano veramente belli, ma proprio a livello estetico. Ecco, ci siamo confrontati anche noi qui in radio. Io dico sempre che i danesi sono i più belli che abbia mai visto, a pari merito anche con i coreani, ma lì c'è anche una questione di medicina, chirurgia e cura estetica che va anche oltre la bellezza pura in sé. Poi sentiamo qualcuno, visto che avete scritto in tanti, al 342-654-3210. Prego, che abbiamo?
1: Vabbè, allora è ovvio che sì, i popoli più belli sono quelli misti, formati da bianchi e neri, quindi Capoverde, Cuba, Brasile e quel mondo lì.
0: È vero, quanta estetica, quanta estetica. Però se è successo anche a voi, potete raccontare questa situazione di disagio estetico perché non vi sentivate magari ad appartenere alla stessa specie, perché gli altri erano sempre tutti bellissimi.

0: due o più musica anche con Atlas e la sua Passo Ben Solto alle 10:29. Siete su M2O e proveremo a raccontare un nuovo trend che circola sui social in questo periodo. Con molta onestà e con molta sincerità, quando vi trovate in una situazione anche di gruppo con i vostri amici, con i vostri colleghi e ammettete: no scusate, io non vengo perché non posso permettermelo. Ecco, sempre più persone hanno deciso anche di rendere pubblica magari questa loro scelta, o per una questione finanziaria pura o anche per una questione di voglia: no, preferisco investire i soldi in un'altra cosa. Se vi è capitato, lo state facendo, oppure è anche successo di recente, lo potete raccontare al 342-654-3210. Intanto, la musica del passato ci porterà a cantare una canzone, una super hit del 1999. Ma prima meteo e aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: Station. Ancora attenzione Stati Uniti, Iran con Teheran, che nelle scorse ore ha lanciato missili e droni su basi statunitensi in Kuwait. Trump dice: controlliamo Hormuz, per l'Iran è solo una questione di tempo. Nuovi attacchi russi nella notte su Kiev ed è scontro politico e diplomatico tra Mosca e i membri del

0: edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha consegnato il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. Oggi in gara Herzog e McDonagh e in Italia in semifinale agli Europei di pallavolo le ragazze di Velasco hanno sconfitto la Svezia in rimonta nei quarti 3-1. Sabato a Istanbul affronteranno la vincente tra Polonia e Olanda. Al tennis con gli US Open finisce al secondo turno la corsa di Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Mariano Varone, e il calcio Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. E ora il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Alta pressione con tempo stabile soleggiato praticamente su tutta l'Italia, clima caldo, nel pomeriggio nessuna variazione a parte qualche nube sui rilievi del nord e sul basso Tirreno, in serata sempre bel tempo ovunque senza disturbi, ed è tutto con il meteo.it e una buona giornata.

l'inizio alla fine. Beh, 1999 per un classico degli 883, la regina del celebitra in una versione remix degli FL65. Tra l'altro questa versione piacque talmente tanto

colleganza. 342-654-3210, Filippo da Milano dice: il mio amico fa 50 anni ad ottobre, organizza 7 giorni di viaggio a Palma. Io purtroppo ho dovuto rifiutare. Tra volo, festeggiamenti e visite organizzate veniva a costare 2000 euro e purtroppo non posso permettermelo in questo momento. Ecco Filippo, quello che tu hai fatto prende un nome ed è appunto il fenomeno

0: to the Rain, una versione remix che avete appena ascoltato alle 10:41. Siete su M2O e arrivano i vostri commenti molto sinceri al 342-654-3210 rispetto al fenomeno del cosiddetto load budgeting, ossia ammettere in tutta franchezza nel gruppo di amici o di colleghi che una cosa non la potete pagare perché non ve lo potete permettere, qualcosa che sempre più le persone vogliono fare.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
3: Clapton, Toy Tonics,
2: solo su M2O.

0: ci siete? Siete caldi? Avete sete?
1: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su Samsung.it.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
13: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

every day. Suona così.

categorie di persone: chi l'ha ballata, chi l'ha cantata e chi invece mente, perché è impossibile rimanere fermi con questa super hit del nostro Molella insieme a Gala, Freed From Desire, la canzone che avete ascoltato alle 10:49 minuti. Ma adesso stiamo tutti molto calmi perché dobbiamo fare la nostra pausa caffè. Tra l'altro posso ringraziare il nostro Edoardo che mi ha portato un caffè qui proprio per la pausa. Ma l'hai fatta apposta, Edoardo? Mi fa un cenno di sì perché sapeva che dobbiamo andare a parlare di una questione molto delicata e tanto particolare quanto il fenomeno che prende questo nome: load budgeting, ossia tutte quelle situazioni in cui

Però faccio riferimento magari alla generazione dei millennial o a quelli più grandi, dove sarà capitato anche a voi, magari in certe situazioni sociali, di dover inventare delle scuse perché, insomma, non volevate sembrare quelli magari meno abbienti, quelli magari che non avevano possibilità in quel momento. Quante volte magari per un weekend fuori porta con gli amici sarà capitato: no, scusate, ho un impegno di lavoro, devo portare mio figlio alla partita di calcio. In realtà non era vero, solo che non volevate, diciamo, far ficcanasare le vostre finanze agli altri amici. È qualcosa che è successo tantissimo, ma che adesso invece è stata sdoganata dalla generazione più giovane, dove con tutta onestà non solo dicono: no, guarda, non me lo posso permettere, io non vengo, ma dicono anche: guarda, quegli stessi soldi per me sono importanti e preferisco investirli per qualcos'altro a cui tengo di più.

0: Era bella questa canzone dei Body Rockers, I Like The Way, appena ascoltata alle 10:55 minuti su M2O, dove ci stiamo interrogando su questo nuovo fenomeno. Ebbene sì, ormai vogliamo essere sinceri con noi stessi e dichiarare proprio se una cosa non ce la possiamo permettere. Si chiama load budgeting, noi forse lo vogliamo chiamare solo sincerità. Messaggi onesti che arrivano al 342-654-310. Lascio la parola a voi, prego, chi abbiamo?
1: Ciao Davide, Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo,
1: ma vuoi mica dirmi che siamo arrivati finalmente, tra virgolette, al collasso tra menzogne, tra apparire, tra dover fare? Vedo che ultimamente si sta bevendo meno nei locali.
0: È vero.
1: Si sta cercando di essere più sinceri, più veritieri. Ma ben vengano queste iniziative, che ci si tolga finalmente la maschera che tanto si hanno e tanto abbiamo molte volte anche noi.
0: Quindi,
1: viva la sincerità.
0: Massimo, vuoi dire che forse stiamo diventando una società meno ipocrita, più sincera? Anche perché ricordiamo che questo fenomeno che è diventato virale non è semplicemente un'ammissione di non potersi permettere qualcosa, ma è proprio una presa di coscienza e un'onestà nel dirlo agli altri senza inventare menzogne. L2

0: can't swim, invece magari non saprà nuotare, però sa ballare, visto che la canzone si intitola Dance Dance Dance e l'avete ascoltata su M2O. Più musica, ricominciamo subito.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Giovedì 3 settembre 2026, le ore 11:02 su

0: scusa, errata coverage. Questa non è una canzone di Alex Gaudino, è la canzone di Alex Gaudino insieme a Crystal Waters, Destination Calabria, in apertura così della terza ora insieme del nostro matinee, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo l'opportunità di andare a commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 su M2O, e intanto stavamo raccontando di come ormai ci sia sempre più sincerità in un gruppo di amici nell'ammettere quando una spesa è troppo esosa, quando si spende troppo. E allora, no, scusate, io non vengo a fare il weekend, non vengo fuori a cena, quel posto lì costa troppo, non c'ho voglia di spendere 60-70 euro per mangiare magari due carote. Sentiamo un po' come va. Vittorio, prego.
1: Decidiamo a febbraio di trovarci tutti per parlare del viaggio in Perù, che faremo qui a ottobre per il compleanno di mio fratello quello grande.
0: Viaggio importante.
1: Ci ritroviamo però a luglio, dove quando dobbiamo prendere i biglietti, per alzata di mano praticamente nessuno può, e lo dice chiaramente. Quindi a quel punto abbiamo deciso per Madeira, viaggio più piccolo, però la verità è venuta a galla immediatamente.
0: Esatto, non c'è nulla di male nell'essere così sinceri. Ancora Leonardo, ciao Davide, c'è da dire però, se sono tuoi amici e sono amici veri e quindi dovrebbero conoscerti abbastanza, dovrebbero anche sapere a che livello economico sei messo e quindi capire cosa puoi fare e cosa meno, anche nelle proposte o quando si decide di fare qualcosa tutti insieme. Ma siamo davvero sinceri che tutti i nostri amici conoscano il nostro stato patrimoniale?

0: arriva questa Green Velvet, La La Land, alle 11:11, Make a Wish, siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi. Ancora qualche battuta rispetto alla totale onestà con cui c'è una missione in cui insomma vogliamo dire ai nostri amici, ai nostri conoscenti, che una certa cosa insomma non ce la possiamo permettere. Sergio ha un'altra visione, prego.
1: Buongiorno, io non riesco a capire quelli che vanno in locali particolari, sì, tipo qui in Versilia, certo, che si sa, certo, che sono tutti cari come pestati, sì, e poi si lamentano quando gli arriva il conto e mettono gli scontrini sulla...
0: È vero, facci caso, ogni estate c'è sempre la grande polemica del "ha fatto il giro del web lo scontrino". L'anno scorso forse ce ne erano stati di più di questi casi in cui arriva sempre la persona, il signore, la signora, che pubblicano sui propri social uno scontrino particolarmente caro rispetto al servizio, però poi uno va a indagare e capisce che magari un caffè seduto in piazza San Marco a Venezia che costa 5 euro, secondo me è più

0: Los Angeles artisticamente nel 2013, sono protagoniste anche di questo M2Hot, novità dal titolo East Side Girl, ma evidentemente l'avrete capito perché è continuamente ripetuto all'interno del ritornello di questa musica nuova appena ascoltata alle 11:15 minuti su M2O. Ancora qualche battuta rispetto alla questione economica e soprattutto un punto di riflessione di un nostro ascoltatore molto interessante. Prego.
1: Buongiorno M2O, ma per quanto riguarda gli autogrill vogliamo parlare dei prezzi alle stelle allucinanti che ci sono tra un caffè e una brioche che sembra di pagare un pasto completo.
0: Certo.
1: Hanno aumentato i prezzi fuori di testa, considerando che sono tutti i giorni in trasferta sul territorio italiano.
0: Sì.
1: È diventata insopportabile e insostenibile questo aspetto economico.
0: Ok.
1: Buona giornata a tutti. Evviva M2O.
0: Grazie.
1: Un abbraccio Daniele.
0: Grazie caro Daniele, buon viaggio allora, visto che sei sempre in trasferta. È vero, nelle stazioni di servizio in generale avremo notato anche noi magari un certo aumento, dovuti non per forza alla gestione delle stazioni di servizio, ma anche a tutto un rincaro dei prezzi generalizzato nel nostro paese. E più ci sono questi rincari, più è difficile arrivare a risparmiare qualcosa alla fine del mese. Ora vorrei dire, sempre con la stessa onestà e con la stessa trasparenza che ci caratterizza e nei nostri dibattiti, potete dirmi molto onestamente al 342-654-3210 quanto riuscite a risparmiare ogni fine del mese.
2: Duke, can you turn that beat up a little bit? Yeah, just like that. Perfect. There's two instructions I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go.
3: Red light.

0: Toledo e la sua graziosa. Questa è la musica latina che avete ascoltato in questo momento alle 11:22 minuti su M2O. Quindi quanto si riesce a mettere da parte alla fine del mese? Riuscite a risparmiare? Prego, chi abbiamo?
1: Ciao Davide, Marco da Bologna.
0: Ciao,
1: senti,
0: Marco.
1: Noi siamo in due, mia moglie.
0: Sì.
1: Riusciamo a rimanere, io
0: sì.
1: Riesco a rimanere con lo stipendio,
0: okay,
1: più o meno sui 400 okay euro al mese, mi rimangono sempre.
0: Ok, un buon risparmio. Pensate che nel 2025 le famiglie italiane hanno messo da parte il 9,5% del reddito.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
5: Per Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

questo il titolo della canzone di Karol G che avete appena ascoltato alle 11:29. Siete su M2O, più musica si manca, più risparmio, o meglio, stiamo cercando i modi per risparmiare alla fine del mese. Sono tante le difficoltà, ma tanti anche gli ascoltatori che hanno trovato uno stratagemma. Paola da Bolzano mi scrive: il segreto è togliere l'importo che si è deciso di risparmiare dallo stipendio appena arriva, non dopo la fine del mese. Eppure non tutti riescono a fare questo. Infatti siamo partiti da un dato: nel 2025 le famiglie italiane hanno messo da parte il 9,5% del loro reddito, che

belga che si chiamavano Ciufabiola, il cui nome deriva dal fatto che i membri si chiamavano, no, Patrick e Zora, non Fabiola. Eppure però sono stati ispirati da questo nome che li ha portati al successo nel 1995 con Play This Song. Questa la canzone, la song del nostro M2Old. La musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E allora, gli italiani come fanno a risparmiare? Siamo partiti da un dato essenziale: 9,5% del reddito disponibile risparmiato dalle famiglie italiane. Ora però, diciamo che c'è stata un'indagine presentata a ottobre scorso in occasione della giornata mondiale del risparmio che ha raccontato come solo il 41% degli italiani riesca concretamente a risparmiare qualcosa ogni mese. Allora, dobbiamo dire che il 37% delle famiglie ha dichiarato di consumare interamente il proprio reddito senza riuscire ad accantonare assolutamente nulla. Un altro 15% è addirittura dovuto ricorrere ai risparmi per far fronte alle spese quotidiane, alle spese ordinarie, e il 20% fatica a sostenere anche le uscite ordinarie, quelle che proprio non si possono rimondare. Ecco, allora perché c'è sempre questa nomea degli italiani come grandi risparmiatori? Perché ci sono altri dati sul piano finanziario, sul piano economico da osservare. Ecco, pensate che 1603 miliardi, non riesco neanche a immaginarmeli, sono soldi degli italiani parcheggiati così in forma completamente liquida sui conti correnti e contanti, proprio di gente che non vuole neanche provare un fondo di investimento o metterli al riparo dall'inflazione e tutto quanto. Perché meno di un italiano su tre decide di investire proprio il patrimonio.

0: il titolo della canzone che hanno realizzato insieme ed ascoltato su M2O. Risparmi degli italiani, Sergio, prego.
1: Buongiorno, la particolarità degli italiani sono i conti correnti,
0: se l'abbiamo detto,
1: le case di proprietà, ma soprattutto i nonni che danno una grande mano. E ma quindi questa è la nostra grande fortuna ed eredità, che quasi tutti gli altri paesi d'Europa non hanno.
0: Fortuna, eredità, oppure rimaniamo un paese bloccato?
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
3: M2O DJ Time.
4: DJ Time in the mix.
5: Prezioso lo scherzo nervoso.
4: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
6: Aiuto!
4: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
7: It's DJ Time
4: su M2O.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
10: Da Arca Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arca Planet.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari. Però non ho ancora il wifi.
11: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

every day. Suona

0: hai risparmiato.
1: Tanto.
0: Stiamo proprio messi male. Antonella. È aumentato tutto.
1: C'ha ragione.
0: Che macello.
1: Antonella, guarda, andremo avanti a parlare un'altra puntata del risparmio. Intanto grazie per il tuo sfogo. Ma ora, come sempre, abbiamo il bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti oggi 3 di settembre. Benissimo, sappiate che oggi nel 301, non 1300, 301 e basta, dopo Cristo, avveniva la fondazione della Repubblica di San Marino. E pensate che è ritenuta ancora oggi la più antica repubblica del mondo ancora esistente.

voce di Dua Lipa, Love Again, una Dua Lipa che ha ancora rinnovato il suo amore per il nostro paese proprio in questi giorni nelle interviste, nelle dichiarazioni che ha rilasciato. Ma ora andiamo avanti con il bagno di cultura generale, fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato il mondo. Beh, sappiate che il 3 settembre ma del 1189 avveniva l'incoronazione di re Riccardo Cuor di Leone, ma che io associo solo alla faccia di Sean Connery ancora nel film su Robin Hood. Sempre oggi, 3 settembre del 1995, veniva fondato il sito di aste eBay.

weekend ci sarà Monsieur David Guetta qui a Milano, proprio lui con un suo classico ormai, Love Is Gone, la canzone che avete ascoltato alle 11:57 minuti su M2O. Ma adesso sto per raccontarvi una storia incredibile. Isabella è una bravissima e onesta cittadina, tra poco ve lo dico.

0: piace tantissimo questa canzone di Chris De Sarandi, Good Old Days, una versione remix che ha anche quel tocco di malinconia che ci piace tanto. Ma stavamo raccontando di come Isabella sia anche nei fatti un'onesta, brava e orgogliosa cittadina di questo paese. Perché Isabella, cosa ti è successo?
1: Niente, ieri stavo facendo benzina, ho trovato una carta di credito e sono andata dai carabinieri a restituirla.
0: Brava Isabella, così si fa, così grazie, tutti grazie. Dovrebbero fare. Tra l'altro Isabella, volevo chiederti, ma come mai oggi indossi una corona di diamanti?
1: Tesoro, perché è la prima cosa che ho trovato.
0: Ah, la cosa che hai trovato, non l'hai comprata con la carta di credito?
1: No, giuro.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
1: Willa, un minuto dopo mezzogiorno. Buongiorno a tutti, grazie Davide. Essere onesti, eh già. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 3.

I see you, ti vedo. Mezzogiorno e 10 in questo giovedì 3 di settembre qua su M2O. Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3 di questo pomeriggio. Come va? Com'è che hai iniziato questo weekend? Perché si può dire ormai giovedì, si può dichiarare tipo inizio weekend, più o meno sì. Allora, 342-6543-210, questo è il nostro numero, segnatevelo perché i più fortunati si portano a casa i nostri gadget. E lo dico per le nuove o per i nuovi, sapete che siete capita-

così che suona un giovedì all'ora di pranzo a mezzogiorno e 20, anche quando stai tornando dalle ferie come Nicoletta e Massimiliano che stanno tornando da Chianciano Terme. Mezzogiorno e 19 appunto, questa è M2O, subito c'è Anna. Io no.

0: You're Wasted su M2A mezzogiorno e 21 di questo giovedì 3 di settembre. Ciao a tutti, io mi chiamo Isabella, siamo insieme fino alle 3, vi divertite tanto.
1: Isabella, questa mi fa spaccare, bellissima.
0: Vero, la canzone, lo so, mi piace che vi sento belli attivi. 342-65-43210 è il nostro numero. Tra poco, da qui alle 3, anche per il Play with Asa vi servirà.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.

Velvet, non ci credere. Stavi aspettando mica un messaggio dall'universo che ti dicesse: ma che ci devo fare? Ci devo credere a quella cosa o no? L'universo in questo momento ti dice di no. Se non credi nelle energie, sappi che è il titolo della canzone che hai appena ascoltato. John Summit su M2O a mezzogiorno e mezza di questo giovedì 3 di settembre. Ciao, io sono Isabella. Stiamo insieme fino alle 3. Come la va? 342-65-43210, il nostro numero. Tanti auguri li facciamo, dai, a Claudia che dice: Isabella, oggi faccio 52 anni e ascolti M2O. Secondo me è un ottimo modo per festeggiare. Subito c'è l'M2 Old. M2 Old.

Cosa d'ogni ora su M2O. Andiamo indietro nel tempo, qua nel 97. I Backstreet Boys, As Long As You Love Me, l'M2 Old su M2O.

0: modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: All'una meno 10 in questo giovedì 3 di settembre. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 3 qui su M2O. Allora, a proposito di settembre, settembre è un momento in cui per molti le vacanze finiscono, per qualcuno cominciano e poi ci sono chiaramente le persone che dicono: ma sai cosa, ma io non sono proprio partito, ma che mi importa a me? Qualunque sia stata la vostra scelta, sappiate che se l'anno prossimo volete cambiare un po', volete, avete voglia di cambiare, c'è la Grecia che arriva in vostro, anzi nostro aiuto. Andiamo precisamente sull'isola greca di Siros, dove c'è un nuovo progetto che si chiama Siros Cats e in poche parole è un progetto che principalmente si occupa di gatti. Cioè, è bellissima questa cosa. In cambio di sole 5 ore al giorno di lavoro per 6 giorni a settimana, hai vitto, alloggio gratis. Tutto quello che devi fare è nutrire i gatti, occuparti di loro, fargli le coccole, pulire le aree comuni, eccetera. Il soggiorno minimo richiesto è di un mese, quindi devi dare la tua disponibilità per un mese, ma c'è anche la formula che si chiama volontario per le vacanze, cioè per chi vuole dedicarsi a questa cosa durante magari 2-3 giorni in cui è in vacanza. Ci si può già candidare per la prossima estate, per il 2027 le candidature aprono proprio in questi giorni. Ci sono dei semplici requisiti, quindi aver compiuto 18 anni, conoscere l'inglese e poi avere un'assicurazione internazionale. Per tutto quanto il resto invece, se no, occupano le persone che vi assumeranno. Quindi se vi piacciono i gatti, siete persone magari, non so, aperte a questo genere di opportunità, io un pensierino ce lo farei.
1: Più musica.

Io sono loco. Ti senti un po' loco? Sarà sto caldo, non lo so. La stagione 55, loco. Qua su M2O, subito i BTS.

0: T-shirt. Su M2O.
1: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Un minuto dopo le 13 in questo giovedì 3 di settembre. Buongiorno a tutti. Hello. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3. Senti qua che arriva subito l'M2IT.
1: M2O. Più musica. M2O. M2IT.

qui le M2Hit, le hit degli ultimi anni mixate qua su M2O, subito Ocean House.

Caramello è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O lunedì 10 in questo giovedì 3 di settembre. Caramello che secondo me, se ti piacciono i pranzi dolci, ci può anche stare. Ma è un bel gelato, ecco, mi è venuta voglia di gelato adesso, che devo fare? Non ho il gelato qui con me, help, help. Va bene, allora 3426543210, questo è il nostro numero che vi servirà anche per il Play With Us.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Attesissimo, è arrivato il momento del Play with us qua su M2O. Vi ricordo il numero 342-6543-210. Quando sentite il jingle Play with us e seguito da una canzone che oggi in particolare è questa qui, Take It Slow di Robin Schulz, mandate subito un messaggio scritto vocale, menzionate Play with us, dite chi siete, sperate nella fortuna. I più fortunati, in questo caso il più fortunato, si porta a casa i nostri gadget e il nostro ambitissimo parasole. Sentiamo un po'.
3: Play with us, Play with us.
2: Sì.
3: Dai, Dai che vinco io.
2: Bene.
3: Mirko da 21.
2: Mirko, non so, la tua energia positiva, vedi, alla fine ci hai creduto e ce l'hai fatta.

Away. Non posso proprio stare lontana, è più forte di me. Le 13:21 in questo giovedì 3 di settembre. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3. Ricordiamo un po' di cose belle. Il weekend di M2O, sabato e domenica su M2O c'è la migliore musica di sempre con All Weekend Hit. Vi aspettiamo ovviamente tutti sabato e tutte le domeniche qua su

0: M2O.
1: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Allora, ci siete? Siete caldi?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

anni, happy people, ti reputeresti felice? Lo so che è una domanda esistenziale, tipo all'una e mezza di un giovedì pomeriggio quasi qualunque ti può mettere un attimo così, però pensaci, pensaci. L'una e mezza appunto qua su M2O, ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3 e al 342-6543-210, che è il nostro numero, state un po' domandando del play with us. Per quello che ci riguarda, c'è già stato, però se ci avete provato e non ci siete riusciti, rimanete qua perché nelle prossime ore sicuramente avrete un'altra possibilità. Alla mezza d'ogni ora qui su M2O andiamo indietro nel tempo con una canzone del passato, la M2 Old.

Fate gli affari suoi. Te lo dice anche la canzone Mind Your Business, Will.i.am e Britney Spears su M2O, 1.40 in questo giovedì. Ciao, tutto bene lì fuori? Spero di sì. Subito Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: One, two, one, two, con WAD.
2: I like that.
1: La storia del rap.

0: salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
6: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Eric and Swim alle 13.52 in questo giovedì 3 di settembre qua su M2O. Buon pomeriggio, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3, poi ovviamente continuiamo, ci sarà Andrea Mattei, insomma, e tanta tanta bella musica qua su M2O. A proposito di vacanze, quando è l'ultima volta che siete andati in vacanza con i vostri genitori? Ci è mai capitato quantomeno di andare in vacanza con i vostri genitori? È una cosa che si faceva tipo fino a una certa età e poi c'era a un certo punto questa sorta di rito di passaggio che prevedeva il dire vabbè, oh mamma, papà, grazie, ma io sto andando in vacanza con i miei amici, e quello sanciva proprio la fine della vita da bambino o da bambina e dava in là l'inizio alla vita adulta. Beh, c'è questo nuovo trend che invece rimette in discussione tutto, si chiama il family trip. La generazione Z ha riscoperto il piacere del family trip, quindi di andare in vacanza con i propri genitori. Le motivazioni sicuramente il risparmio, ma altrettanto importanti sono il legame familiare, la creazione di nuovi ricordi con i propri cari e un sacco di cose belle, per cui le vacanze con i genitori sono ufficialmente non più un imbarazzo ma un privilegio. Io questa non l'ho fatto, sono andata in vacanza con i miei genitori, quando me l'hanno chiesto mi hanno detto dai Isabella vieni con noi, io no dai non posso accettare, poi l'ho guardato e ho fatto ma è gratis, e loro sì certo, e io ho detto ok accetto.

lasciami un po' d'amore, LB1. Mancano 2 minuti alle 2 di questo pomeriggio qua su M2O. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3. Lo senti già in sottofondo, LP Angels, remixato da Fargetta.

0: digitale terrestre.
1: Un minuto dopo le due di questo pomeriggio, buon giovedì a tutti qua su M2O. Hello. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 3, pronti

di 13 settembre, ma che bella questa canzone, non la sentivo da un po' di tempo, però mi fa sempre quell'effetto, avete quella canzone che vi fa sempre venire quel brividino che dici ah bello, adesso mi sento bello carico. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme qua su M2O fino alle 3, lo dico per le nuove o per i nuovi, vi siete probabilmente, nel mio caso, persi già il Play With Us, ma rimanete qua perché se siete fortunati nelle prossime ore vi potete portare a casa i nostri gadget. Subito ci ascoltiamo una canzone nuova.

pomeriggio qui su M2O. Arriva, lo senti il ritmo? Quello di Harry Styles ha riempito stadi, palazzetti, qualunque cosa. Questa è la sua American Girls.

0: Miles, American Girls, versione remixata qua ascoltata su M2O alle 2.20 di questo giovedì pomeriggio 3 di settembre. Harry Styles, che stavo un attimino controllando sui social, niente, le sue storie non ci sono, sembra sparito dai social, chissà. Di solito quando è così c'è qualche novità, vedremo, vedremo. Buon pomeriggio a tutti, questa è M2O.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Tronic fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
10: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it.

0: Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
1: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
2: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!

di John Jerry. Le 2:27 qua su M2O, buon pomeriggio, giovedì 3 di settembre. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3, poi arriva Andrea Mattei, ma comunque siamo sempre qua e non vi lasciamo mai da soli. Ricordiamo un attimo il nostro numero 342-6543-210. Chissà quante persone in questo momento, come Francesca che dice da Roma, che dice: ciao M2O, io ho appena finito di lavorare, me ne vado al mare perché dista circa 30 minuti da casa mia, così approfitto di questi ultimi caldi di stagione, vero? Ma c'è anche chi è andato in ferie adesso, Jenny. Alla mezza di ogni ora c'è l'M2 Old, senti questo qua. M2 Old.

canzoni più famose e anche più struggenti, se vuoi, di Adele, rivisitata in questa versione remixata. Easy on me, Adele, su M2O alle 2.36 di questo giovedì pomeriggio. Ciao! Subito c'è Joel Corry, Whisper, su M2O.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5€ e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10€. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione valida dal 3.

0: al 16 settembre, regolamento in negozio.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

Daisy, bei vecchi tempi, alle 3:12, mancano 12 minuti alle 3 e arriva Andrea Mattei che come sempre è già bello pronto, profumato e prontissimo per tenervi compagnia nelle prossime ore. Prima di salutarvi e lasciarvi con lui però volevo condividere con questa cosa, c'è una passione che avete in particolare e se questa passione è la lettura, sapete che siete delle persone molto intelligenti e soprattutto state aiutando tantissimo la vostra anima, perché è ufficiale, secondo questo studio un buon libro ci può far sentire meno soli. Perché succede? Perché la lettura offre degli stimoli che praticamente ci aiutano a connetterci con i personaggi, i protagonisti delle storie che leggiamo. Chi legge regolarmente infatti sembra avere livelli di piacere più alti proprio perché abbassa il livello di stress, di solitudine, e quindi questo è quanto. Quando leggiamo praticamente è come se stessimo vivendo le relazioni con i personaggi, no? Magari c'è quel personaggio che dici mamma mia, magari non so, lo identifichi in qualcuno che conosci piuttosto che un qualcuno che ipoteticamente vorresti facesse parte della tua vita. Sai quelle sensazioni di dire aspetta sto leggendo questo libro, poi faccio tutto il resto. Tra l'altro c'è chi sembra preferire una buona lettura a un'uscita con gli amici, poi ovviamente ci sono un sacco di polemiche in merito a questa cosa, però c'è anche chi preferisce questo. Però ecco, sicuramente leggere un buon libro sembra essere proprio un ottimo modo per combattere quella che è la solitudine. C'è chi ne soffre un po' di più, quindi compra questo libro e leggi un po', va.

0: una cosa che sto apprezzando particolarmente.
1: Cosa?
0: Cioè il fatto che non hai spento tutte le luci. Come
1: guarda,
0: mai?
1: Un po' per pigrizia, un po' perché sennò poi la frase è allora con le luci spente. Perché in realtà queste luci, oh grazie,
0: qualcuno le ha spente.
1: Bravo! Santo Flauzio, direttamente dalla città di Milano. Grande. Va bene.
0: Molto bene. Allora vi lascio con Andrea Mattei. Noi ci sentiamo domani, sempre a partire da mezzogiorno. Da Isabella è tutto, fate i bravi. Wow, ciao.
2: FM Lab su MWO.it.
1: Avvisiamo alla gentilissima clientela che io ci vedo bene. Solo che tutte quelle luci accese, mamma mia, grazie Isa. Sono Mattei, salve, insieme fino alle 6.

0: modello di un aereo privato, quello delle star, un jet privato, quello che ti porta dal punto A al punto B, passando dal punto C. E quindi fly like a G6, è come un G6. Voliamo! Allora, questa diretta volerà come un G6. Almeno questa è la promessa. Salve, in onda con Andrea Mattei su M2O per questa settimana tra le 3 e le 6. E arriva una novità.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

Questa è la canzone che parla delle ascoltatrici di M2O. Noi abbiamo solamente delle brave ragazze, ma è ovvio che si sta parlando di te. Clooney, DJ in costante ascesa, insieme ai Prospa, Good Girl, una bellissima produzione musicale, e infatti è entrata a gamba tesa nella nostra diretta nell'M2O Hot.

0: Ce lo disse a non parlare.
1: Vabbè. Sam Sparrow, Black and Gold. Capita di parlare delle volte anche mentre va un film al cinema, certo dipende dalla scena. Siamo in onda, M2O.
2: Six foot two, eyes glow, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet. When you're home, you're in love, but the club is the opposite. Yeah.

0: Jack Jones in onda su M2O nella nostra playlist. Che bello questo inizio, cioè almeno da questa parte, questi primi 20 minuti di diretta, devo dire tutto a posto. Poi ovviamente arrivano in feedback degli ascoltatori che metteremo tra poco in onda, vediamo. Nel frattempo ti dico stai qua, torniamo tra poco con la nostra musica.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1.169,90 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
9: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate.
10: Siamo in tutta Italia.
11: A2A Life Company.
12: Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari. Però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
17: We are M2O.

molto sad. Ci dicono loro e loro sono la Swedish House Mafia con la voce di Licky Lee. 15 e 27 minuti di Semironda in diretta su M2O. Ma la felicità delle volte, ecco, potrebbe essere un appuntamento che arriva diverse volte durante la giornata, però hai la certezza che arriva in ogni ora qui della nostra programmazione ed è quello con l'M2 Old. Ma un'altra felicità, un altro momento felice, potrebbe anche essere quello di cambiare le parole di una canzone che è molto famosa, magari renderle anche un po' più comprensibili. È quello che è accaduto in relazione proprio all'M2 Old che ascoltiamo. È dei W ed è Please Don't Go.

0: Don't Go. Siamo negli anni 90, un mondo molto più colorato rispetto a quello del 2026. Alla radio, in discoteca, c'era Please Don't Go, ma noi in Italia la cantavamo anche come Sì o No.
1: Sì o No.
0: Eccolo, vai.
1: Sì o No.
0: 10 secondi ed è subito Festival Bar, vero? Realizzata all'epoca e cantata da tutta l'Italia di Fiorello, Sì o No, la cover appunto della canzone dei W, Please Don't Go. Dagli anni 90 era l'M2O.
2: Hey, it's Kygo.
3: M2O.
4: Più musica.
3: M2O.
4: M2O.
3: M2O.
5: I get

0: onda su M2O, sempre con molto piacere. C'è stato un periodo in cui lui era davvero una macchina da guerra, un po' agli stessi livelli di David Guetta, ma con un decimo praticamente dello staff di David Guetta. Perché sì, c'è un grande produttore dietro, però c'è anche un grande staff dietro, no? È un po' come noi, come la radio, che c'è comunque delle persone. Invece il Purple Disco Machine aveva fatto un periodo in cui c'erano diverse uscite musicali e spesso era anche in Italia. Quindi è un piacere riascoltarlo in onda su M2O. L'assistente di studio voleva chiedere una cosa importante.
1: Ma te, ancora sì. Nessuno ha detto il bar?
0: E il bar, adesso apriamo, vediamo.

0: nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
2: All we can hit.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'app Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

every day. Suona così. M2O.

0: scusa, ma quello che scende dal cielo non è Gesù?
1: È Fischer, vero?
0: Ah, è lui?
1: Ok.
0: È quello con gli occhiali? Col cappello?
1: È lui.

0: at Life in onda su M2O. Sì, lui si cala. Aspetta un attimo, già che ci sono. Abbiamo aperto il bar, ok?
1: È ufficiale, mi hanno appena confermato che abbiamo aperto il bar. Lui si fa calare con una fune, con un cavo, per il suo ingresso nel suo DJ set alla discoteca Universe di Ibiza. E sta andando molto bene, beh, lui è molto scenografico. È un personaggio. What a life! Che vita! Siamo in onda su M2O, salve! Che vita! E pensare che 10 anni fa tutto questo era solamente un'idea nella testa di una persona o di alcune persone, e adesso è la radio che senti. Pensa, che vita! E pensare che 10 anni fa io abitavo in una zona di Milano che adesso non frequento più, ma manco morto. Che cosa ti avranno fatto? No, nulla, è che sono da tutta un'altra parte. E pensare che 10 anni fa noi non ci conoscevamo, invece adesso ci conosciamo, quindi questa è una cosa molto bella. Potremmo andare avanti all'infinito, ma io chiedo il vostro aiuto. Mi fai un confronto della tua vita, ma molto leggero, di 10 anni fa? 10 anni fa ero a fare un qualcosa e adesso invece ne faccio un'altra. Ah, ne ho anche un altro, perché è arrivato un bellissimo messaggio da parte di una nostra amica di Udine. E pensare che 10 anni fa avevo una macchina piccola e invece tra un po' diventerò un Avenger. Gabriella da Udine, ti mandiamo un saluto, dai, macchina nuova, bisogna brindare. Quindi fammi sapere il tuo confronto 10 anni fa e oggi. 342, ah, il nostro numero ti serve, 342 654 3210. M2O DJ Station.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma allora arriva il Play with us. È vero, è tutto reale. Vi avevo un po' ingannato, ma il Play with us, io non c'entro nulla, fa veramente come vuole lui. E ti regala due biglietti per l'Eden Global Tour di Anima, DJ e producer. Ci sarà il 19 settembre 2026, ovviamente, a Fiera Milano Live a Rho. Lei, perché è una lei, è Flaminia da Bolsena. Ma Bolsena dove c'è il lago? Conosco molto bene. Flaminia, il Play with us è tuo!

0: Ghetta qui è insieme a Bibi Rexha, Sad Girls. Siamo in onda, M2O. Pronti? Andiamo? Andiamo!
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Siamo già arrivati alle 4 e un minuto. Buon pomeriggio, ciao! Verso nuove avventure e destinazioni. Intanto verso le ore 6 siamo in onda su M2O.

0: fino alle 6, questo è il vero nome della trasmissione, che non è una trasmissione. E saluto Sonia da Villanova d'Asti, scrive: io 10 anni fa non avevo pensieri, solamente tanto divertimento, adesso invece sono al lavoro, penso alla casa, alla cena, alla mia bambina di 4 anni e la vita che va. Poi
1: 10 anni fa,
0: sì,
1: sostituzione valvola mitrale, intervento a cuore aperto.
0: Wow.
1: E adesso mi sto allenando quassù in soffitta,
0: sì,
1: con i pesi
0: a casa tua.
1: Oggi petto tricipiti con la musica di M2O.
0: Vai.
1: Ciao ragazzi.
0: Grande. Non mollare Ale, non mollare, spingi, spingi. Non troppo però, spingi. Vai. E noi abbiamo una novità musicale, The Bosa.
2: M2 Hot.

0: Lose Myself and I.
1: No, questa è un'altra storia. Lose Myself è il titolo di questa canzone dei Bosa. La storia bella è che lui perde se stesso, proprio non si ritrova più quando è con lei. Ed è una bellissima storia d'amore. Novità musicale era l'M2 Hot.

0: Sounds. Poteva anche essere Sounds. Dance, sans la musique. In realtà qua l'abbiamo la musica. Barry Can Swim è il nome di questo progetto musicale in onda su M2O.
1: Ciao Andrea, più di 10 anni fa già ti ascoltavo.
0: Grazie.
1: Quando ancora eri nella vecchia M2O.
0: Sì.
1: Ancora ti ascolto, non mi sono mai pentita e ti posso dire che sei bravissimo.
0: Grazie. Ciao.

0: D.O.D., Daniel O'Donnell, in onda su M2O. More music, più musica e anche più amore. Ciao amore. Voglio salutare questa ragazza, Chiara dalla Sicilia. Ha scritto: Mattei, 10 anni fa ero fidanzata e invece adesso sono single. Povera. Aiutiamo questa ragazza. Non so se qualche ascoltatore siciliano.
1: Oh, sì? Mattei, probabilmente sì. E non te ne sei accorto.
0: Cosa?
1: Ma guarda che ti ha sbagliato orario, eh.
0: Ma davvero? Scusami, ma non sono le 19 e 21 minuti? No? Porca miseria. No, sono le 16 e 21 minuti. Vabbè, dai, facciamo così. Oggi fino alle 6, domani dalle 3 alle 6, poi dalla prossima settimana con il nuovo palinsesto di M2O ci sentiremo dalle ore 19. Stai qua, torniamo tra poco con la nostra musica.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: l'altro non dimentica mai le origini e quanto sia importante anche dare spazio ai nuovi DJ, anche se lui è un nuovo DJ però già importante, e infatti supporta questo progetto musicale nuovo che si chiama Altera.
1: Altera
0: è un progetto per adesso top secret, made in Italy, made in Riviera Romagnola, ma non vi ho detto niente. Non ti ho detto niente. La nuova canzone di Sfera e Basta. Poi continueremo con il testo. Ora dobbiamo ritornare nel nostro appuntamento più atteso, probabilmente quello con il nostro collaboratore che va al piano delle canzoni storiche del Palazzo delle Radio di Via Massena e torna su con una canzone. Questa volta è tornato con gli Snap.

Snap, titolo di questa canzone in onda su M2O, More Music Baby. L'appuntamento con l'M2O Old, con una canzone che arriva dal passato, un appuntamento che tornerà.

0: confronto tra 10 anni, 10 anni fa e adesso. Sentiamo questo ragazzo. Ciao. Chi è?
1: Ciao Andrea.
0: Oh.
1: 10 anni fa.
0: Sì.
1: Ero sposato.
0: E adesso?
1: Ora sono separato.
0: Dai, non ci credo.
1: Ora, oggi si vive, 10 anni fa non si viveva. Ciao
0: Federico.
1: Grande Mattei.
0: Ciao Firenze. Federico, tu non sai quante persone mi stanno ancora chiedendo dell'appuntamento di andare a mangiare una bistecca

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: delle esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Viper e Visa, è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
7: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
8: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

every day.

0: Spezia in tutto il mondo. Beh, la Spezia, proprio le origini. Poi un po' più da Milano, verso, diciamo, la zona nord del nostro paese. In onda su M2O, salve, buon pomeriggio, in diretta con Andrea Mattei fino alle 6 del pomeriggio, tra le 3 e le 6, oggi e poi anche domani. Dalla prossima settimana ritornerà tutto alla normalità con il palinsesto della nuova stagione che è stato postato sui social di M2O. Segui noi, segui!
1: Tutti matti hey. Per Mattei!
0: Sta buono, Toscanaccio! Qui stiamo facendo il confronto leggero, devo dire così, tra amici. Il confronto: 10 anni fa succedeva un qualcosa e adesso ne succede un'altra. C'è un bellissimo messaggio: 10 anni fa facevo il dipendente come falegname e adesso sono 3 anni che ho un negozio online di formazione dentali e vendo in tutta Italia e apprezzo la mia libertà, e infatti adesso sono in palestra. Claudio da Livorno, ti mandiamo un salutone. Poi abbiamo diverse storie d'amore che sono finite, diverse storie d'amore che sono nate, e questo è il bello della vita, no? Quando tu hai questo aspetto doppio, secondo il punto di vista. C'è chi 10 anni fa era sposato e adesso invece è divorziato e quindi se la sta godendo, e chi invece 10 anni fa era single e adesso è sposato e pensa a quello divorziato. No, si sta divertendo.

canzone che ti fa stare bene, una cura per le tue orecchie, ma più che altro proprio per il momento in cui sali in macchina, accendi la radio. Ma probabilmente alle 5 del pomeriggio, mancano 3 minuti per arrivare alle 5 del pomeriggio, non sei ancora in macchina, quindi se mi stai ascoltando sono gli ultimi minuti di questa giornata lavorativa, quindi devi dare il massimo, devi spingere. No, a che spingere? Vado di solitario sul computer, una cosa che c'è da tantissimi anni, che magari ogni tanto per arrivare alla fine dell'orario lavorativo si può fare. Invece noi, per arrivare alla fine di quest'altra ora di diretta, abbiamo questa canzone. Hey.

0: messaggio: Mattei, io non ho il come dire, il solitario, ma ho parto fiorito. Va bene, va bene, va bene lo stesso.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: M2O Cinema.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: M2O Cinema.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
6: Siamo alle 5 e 2 minuti?
7: Sì? No?
6: No! No, in realtà alle 5 del pomeriggio passate da un minuto in onda su M2O con Andrea Mattei. Let's go!

0: Sud urla il nome di Alex Gaudino. I'm in love. Che bella. La possiamo rimettere da capo? Magari domani, magari domani. Terza canzone del non stop, siamo in onda su M2O. Ciao!
1: Buongiorno Andrea, ciao. Io ci sono in macchina e ti ascolto molto volentieri. Clarissa da Verona.
0: Grazie, Clary. Ti posso chiamare Clary con la Y finale? Siamo arrivati alle 5 e 8 minuti, buon pomeriggio a tutti, fino alle 6 siamo in diretta, stiamo parlando di questo confronto dei 10 anni, è arrivato un bel messaggio, Marco da Udine, 10 anni fa, caro Mattei, ero un dipendente ma le cose mi stavano strette e così con molto coraggio e molta determinazione ho aperto un'azienda tutta mia. Grazie Marco da Udine, un bacione e abbiamo una novità.

0: featuring di One Magan, Yandel, La Sorella, Luke G, Lo Fratel e Scendi che mo arriva.
1: È proprio tutto un nome particolare, sentita su M2O, ma I'm moving
2: to the sun.
0: Ugel is in the house.
2: I did it all the time.
0: Sta arrivando anche il nuovo singolo di Ugel.
2: I'm going to the sun.
0: Ma noi adoriamo questo.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
3: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
4: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Everybody, ma Everybody non era una canzone di qualche anno fa? Questa no, questa è Good Old Days di Chris De Serendi. No, Everybody, c'era una canzone, Everybody, quella lì, di quel gruppo musicale, perché erano tutti maschi, poi il gruppo è maschile, gruppo musicale. chissà chi è
1: questa canzone, dai, è un whisky maschio senza raschio.
0: Ma che whisky, ma lasciami stare che qua abbiamo l'appuntamento con l'M2Old, una canzone che arriva dal passato. Stavo guardando appunto Everybody alla sfera di Las Vegas, dove c'erano i Backstreet Boys. Sentiamoli. M2Old.

in tempo reale, mentre andava questa canzone I Want It That Way, ha limonato con la radio, sperando di limonare con loro, perché è ancora fan, ancora dopo tanti anni. Dal passato era l'M2 Old.

0: dire siamo ormai sfiniti.
1: Quindi da là aiuto, no?
2: Non lo sapevi,
3: ora lo sai, vai.
0: Avicii ci manca sempre di più ed è per questo che lo mettiamo sempre volentieri in onda nella playlist di M2O. More music, baby.

0: nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O.

0: Weekend Hit.
1: All Weekend Hit.
0: Solo hit nel weekend di M2O.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come

0: tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piedineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

è caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto. Ed è tipo così.

0: sound! Io mi stavo gustando questa canzone in onda su M2O. Ma allora, siamo quasi arrivati alle 6 del pomeriggio per questa settimana, quindi praticamente oggi ormai è andata. Scusa, è andata? L'hai vista per caso?
1: Sì, qua!
0: Molto bene, e per sempre tenerla d'occhio, non si sa mai scappasse via. Oggi è andata, domani tra le 3 e le 6 del pomeriggio. Sono arrivati diversi messaggi per questo bar che alla fine abbiamo aperto, ma non abbiamo proprio aperto esattamente proprio tutte le porte. Non so se... Scusa! Ma le ordinazioni che ho mandato prima non ci sono più?
1: Sono qui, stanno arrivando!
0: Stiamo arrivando, abbiamo questa ragazza nuova al bar, anche perché c'è un'ascoltatrice che aspettava me, ma come? Adesso vediamo di recuperare il suo messaggio.
2: Buonasera.
0: Salve.
2: Una bella pipetta media alla spina ci scappa dal nostro bartender.
0: Una
2: Matteo.
0: Birra media
2: saluti
0: alla spina.
2: Max.
0: Grazie Max, ti mandiamo un salutone, adesso vediamo.
3: Ciao Mattei.
0: Ciao.
3: Mattia da Treviso.
0: Mattia.
3: Io ho finito di lavorare e sto andando in palestra,
0: sì.
3: Ma vorrei prima bere una bella bibita gelata. Il bar è aperto?
0: Una bibita, scusami Max, una bibita con le stesse B di Fabio della zona di Roma. Adesso vediamo anche questa qui di portarla. Eccola.
4: Oh, Mattei.
0: Ciao.
4: È mezz'ora che aspetto al tavolino, me li vuoi portare? Si despritz o no?
0: Un attimo, ma scusami, come si chiama? Mara, ascoltatrice Mara, ma io sono il proprietario del bar, cioè ti pare che... Scusa, l'ascoltatrice Mara,
1: sì?
0: Fammi una cosa da bere, ma mi raccomando, fammela amara.

with a Smile, una versione remix di questa canzone firmata da Lady Gaga e Bruno Mars. Ma non abbiamo ancora finito. Come nei migliori film c'è sempre un colpo di scena e probabilmente è questa canzone di Jubel.

0: dire che quando compri una gon, in realtà non compri una gon,
1: ma una mini gon.
0: Ma una mini gon. È proprio questo il senso della vita e della canzone di Katy Perry insieme ad Alessio. Ecco, when a gon, c'è la mini gon. E allora, grazie per aver sentito M2O. Grazie al server, che non serva. Server un po' lento.
1: Alessio, che ti perdi.
0: Che ti perdi è il nome del ristorante. È proprio quello, invitare a entrare le persone. Ci sentiamo domani a partire dalle 3 del pomeriggio in onda su M2O. Sta arrivando Vittoria Hyde. Un bacione, ciao!
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
1: Andrea Mattei, luce, per favore, grazie. Fuori c'è luce, voglio luce.
0: Ma la luce è dentro di te.
1: Eh sì, eh. Buonasera a tutti dalla Blondie.

0: 6, Queen B su M2, ultimo dei tre, non stop, run the world, girls, un inno all'empowerment femminile, cioè noi donne comandiamo il mondo. Più o meno, sicuramente è un modo per darci la carica, per credere in noi e nel fare la carriera, quella giusta, e crederci fino in fondo. Boys and girls, 18, 8 minuti, girl power, ma anche man power, dai. Siamo inclusivi qui su M2O. In arrivo l'M2 Hot, la novità musicale.
1: M2 Hot.

0: In verità non comandano né le donne nel mondo del lavoro, né gli uomini, comanda chi veramente si fa un gran boop di cibo, si impegna molto, diciamo così, che fa gavetta pesante. Quello l'hanno fatto i Prosper, il duo from Leeds, li ascoltiamo qua nel nostro M2 Hot, novità musicali qui su M2O insieme a Clooney e Tristan Henry. Good Girl. Sono di Leeds, amici da 13 anni, veramente fanno una gavetta da sempre. Bravissimi, spaccano tutto, ci piacciono tantissimo. Prosper on M2 Radio, Good Girl. M2O. M2O.
1: Più musica. M2O. Barbra Streisand.

0: Alzatevi svegli, se vi siete appena alzati dal letto. No, vabbè, c'è qualcuno che ha fatto il turno di notte, magari si è alzato adesso. Purple Disco Machine qui su M2O, 18:16 minuti. Salutiamo anche Mauro.
1: Vittoria, sì? Vedi qua, Girl Power.
0: Girl Power, cioè, sempre.
1: Vanessa mi sta accompagnando a casa, hai visto?
0: Bene,
1: c'è
0: bene.
1: C'è anche l'autista oggi.
2: La parità dei sessi.
1: Viva sì. Le donne!
0: Viva le donne!
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas

0: Ken Jones OLS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
1: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

Super passional, questa flamenco paranoia, la nostra ossessione dell'estate 2026. Ho fatto un gioco di parole, e ossessione è il singolo con il quale si è fatto conoscere dopo aver partecipato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Flamenco paranoia che fa parte anche del nuovo album dell'artista Amatore, che non è soltanto il cognome del cantautore ma anche un concetto che attraversa tutto l'album, racchiude la sua passion, passione per la musica, la sua vita e la amore, un grande amatore per l'M. Old.

quell'anno in cui vengono anche lanciati sul mercato i telefoni con la fotocamera, però bisognava girarlo, secondo me non c'era il modo per fare un selfie. Oh yes, M2O.

0: ascoltarci, vero Paolo?
1: Ciao mitica Vittoria, ti sto ascoltando a casa con Alexa. Ciao!
0: Con Alexa, dal sito, dall'app, insomma, dalla macchina, in DAB, cioè mille milioni di modi, insomma, non ci sono assolutamente scono, non ci sono, scusi, né sconti per non ascoltarci, volevo dire questo. The Another Amateur Radio.

C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro e soffiatore elettrico a tre funzioni a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

every day.

La Graziosa su M2O, 18:47 minuti. Siamo già arrivati a giovedì, ma tanti tanti di voi sono rientrati e subiscono questo, diciamo, August Blues, Post Vacation Blues, quella sensazione di tristezza diffusa, nota proprio come Summer Blues, perché dobbiamo rientrare alla realtà, alla quotidianità, ai nostri impegni, e non vogliamo assolutamente. Quindi dobbiamo trovare un modo per ritirarci su, ok? Un picco, dobbiamo trovare un picco di dopamina, l'ormone del piacere tipico dell'euforia quando ad esempio facciamo shopping, però magari abbiamo finito tutte le risorse per le vacanze, non abbiamo soldi per farlo, quindi perché non andare su un dopamine site? Sono i siti che ti permettono di fare falsi acquisti online per simulare la sensazione di euforia tipica dello shopping. Come funziona? Replicano semplicemente l'esperienza dello e-shopping, online shopping, ma senza transizioni reali, quindi non si spende niente. L'utente può sfogliare i prodotti, aggiungere gli articoli al carrello. Che carino quando prendi il prodotto, lo metti nel carrello, già palpita il cuore. Inserire codici sconto addirittura e persino tracciare una consegna che non arriverà mai. Però dico anche lì, cioè tu fai lo shopping online, ti carichi così e non ti arriva come un boomerang indietro, poi non ti arriva quello che hai ordinato e sei triste, perché a me dà anche euforia poi mettere quello che ho comprato, che ne so, un nuovo jeans o una nuova borsetta. A voi cosa dà carica e euforia in questo periodo? Magari un buon gelato, uscire col cane, accarezzarlo, insomma fatemelo sapere.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Crea un sacco di dopamina, l'ormone del piacere. Questo Play With Us lo posso valutare in base a quanti messaggi mi sono arrivati al 342-6543-210. Tantissimi che si vogliono portare a casa in regalo i gadget, ambitissimi gadgets, come dice anche il nostro capo stazione Albertino, il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee and stickers. This time goes to... Andrà. Il fortunato, Sentiamo lui.
3: Play with us, Filippo da Pierre Persia.
2: Hai vinto tu, Filippo. Enjoy your gadgets.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ma buon pomeriggio a tutti dalla Blondie Victoria Hyde. Hello. Adesso alzate il volume che in arrivo l'M2O Hit si balla in italiano.
4: M2O. Più musica. M2O. M2O Hit.

parlando, no? Di cosa ci rilascia la dopamina, no? Post vacanza, quando siamo un po' giù, cosa ci tira su in questo momento? Sicuramente per Snoop Dogg è una bella cannetta. Sto scherzando ovviamente. Massimiliano invece ci scrive: mi dà euforia un bel giro in mountain bike al fiume. E ognuno ha il suo. Boys and girls, continuate a scrivermi, noi ci ascoltiamo una novità musicale. Questo è M2O, I'm Too Hot. M2O.

Carta per il nostro Luciano, amante di questo drink, diciamo così. Da lì che si prende la carica di dopamina. Noi, Karol G, Latina Forever su M2O.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Ed eccoci qua, boys and girls, nel giovedì sera di M2O. Ormai mi piace la vostra carica qui. Siete matti completamente.
2: Siamo senza... con questa dopamina. M2O.
1: E questa è la dopamina giusta. M2O mi piace. Così crazy la gente. I love.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari. Però non ho ancora il wifi.

0: Andiamo da me, ho Sky Wi-Fi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

every day.

0: un po' malinconica con la nuova canzone di Kygo proposta qui su M2O, Take Me Back, portami indietro nel tempo, anche se io sono dell'idea che bisogna guardare sempre avanti, mai voltarsi. Beh, questa è la mia scuola di pensiero. Parlavamo prima anche della carica di dopamina che ci dà cosa, per esempio per Lorenzo, sentiamo.
1: Ciao Vittoria, Lorenzo da Milano, sì. Sempre solo allenamento, grande
0: allenamento,
1: dopamina,
0: certo.
1: Ciao.
0: C'è chi scrive, mi dai tanta dopamina tu e questa cosa mi fa molto molto piacere. Boys and girls, è arrivato il momento di ascoltare però le news e il meteo. M2O, M2O,
2: DJ Station. L'Iran ha confermato l'intenzione di cambiare tattica nella guerra contro gli Stati Uniti. D'ora in poi la nostra risposta sarà asimmetrica e a più livelli, ha scritto su X il vicepresidente iraniano Aref. Gli americani, ha aggiunto, dovrebbero fare scorte di carburante. Tragedia familiare a Finale Ligure, in provincia di Savona, dove un uomo ha ucciso a colpi di pistola la moglie, il figlio di 14 anni, e si è tolto la vita con la stessa arma. L'omicidio-suicidio sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte, come testimoniato dai vicini di casa che avrebbero sentito i colpi di pistola. L'uomo ha lasciato un biglietto in cui annunciava le proprie intenzioni legate a gravi problemi in famiglia. Omicidio-suicidio anche a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Un uomo ha spinto l'ex compagna giù dal cavalcavia della 1 di Calenzano e si è lanciato nel vuoto. La donna era riuscita poco prima a dare l'allarme con un messaggio al 112 a un amico, ma quando la polizia è arrivata sul posto era troppo tardi. Siamo allo sport, il tennis. Sono 4 gli italiani in campo stasera agli US Open: Darderi, Musetti, Cobolli e Bellucci. Intanto la pattuglia azzurra perde Berrettini, sconfitto dall'argentino Navone. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutta Italia, domani mattina sole e cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, da nord a sud in giornata situazione sostanzialmente invariata, temperature elevate per il periodo. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto, prossimo appuntamento domani mattina.

Shuab, ragazzi, R&B, finest R&B sound statunitense, originario di Oklahoma City, un gruppo già attivo dal 1987. Questo loro singolo d'esordio, hanno iniziato subito piccantielli, nel 1991 uscì I Wanna Sex You Up. Questo è il nostro M. Dold, They Color Me Bad.

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
6: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
7: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
12: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
15: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
16: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
18: Da Arca Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
17: Fuori tutto? Fuori subito!
18: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arca Planet!
19: Rientrare ti conviene! Il Tech to School di Expert continua! TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
20: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

dance away the sadness, vogliono buttare via la tristezza attraverso il ballo. Ma come sono vestite spesso queste ragazze clubber? Sicuramente quest'estate le clubber girls hanno utilizzato il mesh hat, cioè un cappellino a rete, quello simile ad un centrino della nonna a rete per acchiappare il maschio, no scherzo, che è diventato protagonista degli outfit soprattutto, come ho detto prima, nei beach club, perché è più da giorno forse, ma anche in città si usa, eh? Il trend è partito dalle passerelle di Emporio Armani dove le modelle in costume o camicia hanno indossato anche questi copricapi a rete. E praticamente si può abbinare a un look che, come abbiamo detto, un po' beach, magari abbinandolo a un ventaglio di M2O, un vestitino leggero in lino. E secondo gli esperti il mesh hat può essere considerato la risposta perfetta al caldo estivo, traspirante, versatile e adatto a qualsiasi look, dal minimalista allo streetwear. Ma voi a cosa non avete rinunciato quest'estate, eh? Un bel pinocchietto, pantalone a pinocchietto, fatemelo sapere, il vostro look perfetto in spiaggia.

0: nuova di Jen Summate, Don't Believe It. No, no, ci crediamo che spacchi. Come no, se no non saresti qui su M2O e High Selection.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Non ci lasceremo mai, quella è una promessa, è sure. Mai non lo so, sicuramente per la prossima ora staremo ancora

che dedico a tutti i nostri amici di M2O, perché se non sono matti non li vogliamo, soprattutto io che mi butto dentro nel calderone dei crazy blondie people. Dai, la mia community che mi segue è un po' simile a me, mi ci ritrovo. Boys and girls, buonasera, 29 minuti, siete su M2O, noi siamo qua ancora per ricaricarvi e caricarvi con una nuova canzone. Siete pronti per l'M2Hot?

cosa ascolto questa canzone. Anch'io voglio diventare una, com'è? East Side Girl. Muna, un gruppo statunitense indie molto bella, piacevole, questa East Side Girl che l'ho detto mille volte, mi ricorda il mondo dei Roxette. Na na na na na, she's got the look. Lamb to Hot, M2 Muna, East Side Girl.

life I'm living. Che bella la mia vita che sto vivendo. La state vivendo al massimo la vostra vita? Come? Come? In questo momento cosa state facendo per viverla al massimo? La vostra vita? Con un buon piatto di pasta? Non lo so, fatemelo sapere voi, eh? Fisher su M2O, continua la musica. More music, come diciamo noi qui.

0: Siete in questo momento a vivere al massimo la vostra vita, eh? Comma, tell me.
1: Ciao,
0: sentiamo,
1: siamo
0: ciao
1: Davide,
0: ciao,
1: e Lauretta che dorme dietro.
0: Oh,
1: siamo in Puglia,
0: sì,
1: e siamo in vacanza. Ciao,
0: che meraviglia, eh? La vacanza, l'ho detto l'altro giorno a mio amico, è la parte più bella della vita. Cioè, veramente pensiamo a niente, ci lasciamo andare, scopriamo posti nuovi, conosciamo gente nuova, super stimolante. Siete d'accordo? Ovviamente.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?

singolo, banger, whatever, chiamatelo quello che volete, lei spacca sempre. Ha spaccato quasi la console in questi giorni, non lei, ma insieme alle Leclerc hanno fatto un piccolo siparietto per celebrare insomma il Gran Premio d'Italia a Monza. Lui doveva, secondo me, lanciare il primo disco del suo set, però era più un rumore che un inizio di un set. Sembrava proprio l'inizio del suo motore, l'accensione del suo motore. Vabbè, c'è da imparare ancora, caro Charles Leclerc in console, eh?

balliamo sulla musica un po' arrabbeggiante di A.R. Rahman insieme alle Sexy Pussycat Dolls, che si sono riunite, Boys and Girls, sono in tour. Se volete andarle a vedere, ballare e cantare, let's go together, eh? State vivendo il best moment of your life? Sì, con un bel tramonto e un vanilla sky. Bravo Francesco! Yeah.

0: musica. M2O.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: M2O. La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

Oh, questa è la musica di Chris de Sarandi, Good Old Days su M2O, i buon vecchi tempi, beh, non così vecchi. Quest'inverno ha spopolato l'evento che è diventato virale nostro, il Morning Club, che per salutare l'estate abbiamo pensato di aggiungere alcune date in giro per l'Italia, Italia Summer Version. Si chiama Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Quindi 5 tappe in 5 città diverse, colazioni quindi, musica elettronica, un party alla luce del sole all'aria aperta. Orari dalle 10 alle 14. Le date, alcune sono già andate, anzi quella del 30 agosto e quella del 5 settembre ci sarà adesso. Quindi this Saturday, sabato 5 settembre a Bari, Largo Giannella, insieme a DJ Nuzzle, Danny Roma e Man Rix. Domenica 6 settembre poi Pescara, Stadio del Mare, insieme ai Nice Seven, che erano anche quest'inverno ospiti del Morning Club alla Fabbrica del Vapore, insieme a Cosmo Dance. Poi ci sono altre date che potete andare a spulciare sul nostro sito m2o.it. non è che posso elencarle tutte, poi mi diventate pigri e non andate a vedere, a guardare, a fare i curiosoni, perché bisogna rimanere curiosi, Stay hungry, stay foolish, come diceva Steve Jobs. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazioni fino a esaurimento posti sulla piattaforma Dice. Mi raccomando, non mancate. Volkswagen Electro Vibes Powered by Morning Club.

questa dei Klingon insieme a Broken Back Riva. Ci potete credere o no, ma io l'armonica a bocca la so suonare, eh. Mi ricordo che ho una band e in quella band mi hanno fatto suonare la tromba, l'armonica a bocca, ma per poco tempo, perché in realtà non ero così brava a suonare questi strumenti. Fatemi cantare o suonare, DJ, nient'altro, e parlare ogni tanto. Penultima track, adesso l'ultima in arrivo. Io non sono pronta mai a disannunciare l'ultima, però lo devo fare. LB1, I Need a Sign, Show Me Love. So I do much much love for you. Incondizionata il mio amore nei vostri confronti.

0: Sign, Show Me Love, l'ultima di stasera, Boys and Girls. Ma ovviamente non manchiamo nel rifornirvi ancora con bellissima musica per la vostra estate, perché alcuni sono ancora lì che pompano la loro estate e stanno in vacanza, ma anche da casa, dai, si può ancora godere di questi, di queste belle temperature ancora dal balconcino in città. Nel weekend di M2O, ragazzi, è M2O Hot Summer, vi lascio in buona compagnia. Noi ci risentiamo sempre qui su M2O domani alle 18. C'è Sun Christian da Victoria Hyde.
1: M2O Cinema.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
3: Ehi, hey, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
1: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.

0: Summer. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi i pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: M2O Hot Summer.
0: Hot Summer.
8: La playlist dell'estate di M2O.
9: Hot Summer.

0: Summer.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: Summer.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
2: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com. M2O. Questa è la Hot Summer di M2O. Hot

musica.

0: the champion sound.
1: Believe me. Oh, oh, oh.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
6: Perché?
2: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
9: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
10: Yeah, man.
9: Il meglio della musica rap, trap e R&B, mixata da DJ Valess.
11: Hey, hey, put it all the way.

0: M2O Cinema.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura.

0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
1: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: DJ time.
9: DJ fucking time. Check out the sound of DJ time.
10: In the mix.
9: Check out the sound of DJ time.
10: In the mix.
11: DJ time. Jetta.

0: Sono Get Fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: DJ Time. DJ Fucking Time. DJ Fucking Time.

0: L'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché!
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: M2O.
7: Il

The best club in the world. Now, superstar DJ. Klepto.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: You're listening to Dance With Us.
1: Dance with us.
10: Be a part of the musical transformation. Gotta keep it on. Gotta keep on dancing. Gotta keep it on. Gotta keep on dancing. Gotta keep it on. Gotta keep on dancing. Gotta keep it on. Gotta keep on.